su un compagno che sedo di mi si dal tuba doc si lontan mal pada che vivo su di pan o no un fontan si sento se pade vans mo ala si o so fo fo le pinta ma non te già spagli su un compagno che sedo di pan vedo su la dura pur dai compagni maxi I love you baby bibo stam tam come da buso le pavé trotto

0: Dimo a Luigi, qual è la frequenza di Radio Santa Freca?
1: 88.7 a Santa F...
0: Sì, bene, Luigi, sì, bene, sì, bene. Dimo a vei, sì, Paolina, Paolina, dimo a qual è la frequenza di Radio Santa Freca?
2: C'est 103.8.
0: Ouais, très bien, très bien. E Barbara, viens par ici. Dimo a quelle è la frequenza di Radio Santa Freca?
3: Padrino, a Santa Freca c'è 96.7. A Mio, c'è 100.6. A Belmont, 99.9. Et à Camarès, 92.7.
2: Padrino! Pourquoi?
0: Ma Mélan savait beaucoup trop.